gemmi perché questo è quello, configgo del mio cantone, mi chiamato sul cappello. Incominci, si avvalute, alla fine sono i vani, con dove come moviare. Prenda poi la cioccolata e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, faccia intanto scivolare, e una doppia faccia intanto scivolare. Io rispondo, si vedremo, già è di peso, parleremo.

Lord. Mi rivolta verso Zetta, tutto donato da guenti, mi si chiede una sconfitta, questo signore complimenti.

ciuccio. Oh ciuccio, chi la fatta delle spille, chi la pesca delle aquille, e di tanto di lato, sono sempre condannato di memoria, petizioni di gallini, di storie, di bottiglie, di broccoli, di candele, marinette, di ciambelle, pasticcette, di candini, di confetti, di pastone, di topoli, di bottiglie, di caffè, ogni tanto di lato, sono sempre condannato, ogni tanto di lato, sono sempre condannato, di ciambelle, pasticcette, di candini, di confetti, di pastone, di topoli, di bottiglie, di caffè,

certe che mi condata che mi condata chi se l'avrebbe mai immaginata chi ha immaginata questa nazione da mascalzone da mascalzone da mascalzone e lo suo impegno donde mancar e lo suo impegno donde mancar. Ora vedete che umilioso, che umilioso, come s'accende, come impetuoso, nove sentire quel che vuol dire, nove sentire, da giustamente non può parlare, già giustamente non può parlare.

0: risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro, qua si salva anche del coro, anche del coro, anche del coro, col baratto che vien fatto, signor, sì che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà.
1: Ad amico ruminando al risparmio ve pensando
0: al risparmio del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro,
1: il mondo ridda che pone ne scappar se lascerà
0: col malato che vien fatto.
1: Ad amico ruminando,
0: signor sì che bene andrà,
1: al risparmio va pensando,
0: signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà.
1: A ruminando, ruminando, ruminando, ruminando,
0: sì signore, sì signore, sì signor che bene andrà. Ci ho pensato.

Nel giardino scendiamo, prendo metto la mia gente, prendo con la mia gente e il boschetto circondiamo. E la coppia

senza perdere un momento conduciamo dal tuo onestà, senza perdere un momento conduciamo dal tuo onestà, senza perdere un momento conduciamo.